0: You're listening to Fat Zawi Noanga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Molea So.
2: Ya o se manatu au tu ole so wa ye se manatu e faita watu wa ise tala le fa pe alona ulu tala ole ototono ole fa o into your storm ototono ole fa ole mole maule nei ase isi ali ina ua fa ola tia mai o ia mana yona grandparents ia po matu olona tama isa fa fita uli tawa fa Sama wai ila tau. Ole nei li e sifu lfaana tau sanga. Ele taimina fai elana moli mau. E faa pere nei li. Sa o ila tau mona grandparents e fango ngotai se vai. Ai a tonu ua omitele onano nofo ila tau lungo le vai. Kwa vave nei ona po. Ma ena faa fose ifo yona oso faa ese matangi maa losi. Ma e ua tau waulava ena saa ya ili la tau vaa faa ngota. Sa fai loa le grandpa le nei ali e alue nofo I le tau mua o le vaa. Ina ia tau faa pale ni le nofo o le vaa. A wawo sou sou tele le vai. Ona o ngaluma le matangi maa losi. Fai maile nei ali sa matua tomu lo na fatu le fefe. Sa amata loa ona tatalo faa tau ana ule atua ina ia pui pui ia maona matua. Mase ia vanele file e mua ya te ia. Ia fai maile nei ali Sa atali ele atua lana tatalo. Sa angi tele pea lea faa. Aina tau no umanuia le lato uva aile lau ele ele. Ma sa langona fo ie ia se file e muu. Ma le mafana fana ulo na fatu. Ua fo linga lavali moli mawale neye li ile mea na ho oile au so o Yesu. Lea na matua mawale atua tuvale ma le fefe tele. Ina ua mawa fo ile lato ufa inga malanga ilungo le vai. Ine matangi malolosi. Ole tala ole fainga malanga lea Yesu male au soo pe a e fia maua nisi fa matalanga. E olo o maua lele maa reko e fa fai upo e tolu lima sa ia ole fa tasi. Ale manatu au tuula le ne yaso. A fai ofea ngaita atou maa fa malolosi. Po oni fa afita auli te tele ole ne yolanga. Wale mafai ya iona tatou momoe. Pe ua le maua ai fo ise to a file mo. Ia tātou alalanga atu I lea li I o le file mo o Yesu ke riso lea. O nisi taimi ua wavao atu e ia lea fa ma ua toe to a file mo mea uma. A o nisi taimi e sou sou pea fa afita uli o le olanga. Ai fa ataunu upea ia lau fainga malanga I lea isi tu o le vai. O lona winga. O loo fina ngalo Yesu ina ia faa matua la tatou faa tua tua. Ina ia aua tatou te soona fififi. Ae tatou tutu la ifo I tatou. Ia ma tatou fai atu lea faa. Ia file mula ia. Ile suafo Yesu.

0: o le Plains FM, iwa ono tesima le iwa le nei, I le polakala me, o le fata awa ina o ainga.
1: Ia, Samoa, ua tū lata fo I le iunga le tātou polakala me, I le nei fo I aso. Whaafetai lava le whaafonga mai, I ole manatu maua lunga lava le nei polakala me, ia maua tu aisea o ngā mō oemalo o ainga, I le ngata I le whaale tino, whaale mafau fau. Ia maua fo I se so soani whaale anganga, ia awa mea umana e tatau ona pāleni uma, ia ona maua I le ole soi fua lau le lei. Ia ai toi ki mai laura aulia, vai aso pe aulia I le alofo le atua, ia o tatonu lava I nei Christ Theatre, le ala le ole ole Plains FM 96.9, ia o aso varaile, I le I tula e tolu I le wha, ia ai a whai o e wha fonga mai, I so se taimi lava I lungo le inkangeki, I kākou podcast, ia po se isi fo I a vaenga o New Zealand, ia a tonu e se taimi e te wha fonga mai ai, ia ai po le a lava le taimi, ia o le tatalo, ia mawai so fso soani, ia ai vi I a le li, ia ai mole nei lava taimi, ia e fa'ato fa'ato le tato au fai por kalame le ne yaso. Ia o le tō fa'ato ulua lo teru, ia o lo tangata lo pesiliva tō ulua.